Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ben eko. Training service and fitness ni na. Eso mi sa de so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimedia wa surprise for so. E di sia me. Man